0: Ich liebe RTSI.
1: Me encanta Tunis.
2: Ich liebe mein Tunesien.
3: I love Tunisia.
4: Amo a Tunis.
5: J'aime la Tunisie.
6: Ti amo Tunisia.
7: Benvenuti ad un nuovo appuntamento dedicato ai grandi festival della Tunisia. Dopo aver percorso il paese da nord a sud, questa volta il nostro viaggio ci conduce nel cuore della capitale, tra vicoli antichi, palazzi storici e cortili illuminati da lanterne, scopriremo un festival unico nel suo genere, che ogni anno accompagna le serate del mese di Ramadan. Benvenuti nella Medina di Tunisi. Quando il sole tramonta e il digiuno si conclude, la Medina di Tunisi cambia volto, le sue stradine si riempiono di vita. Le famiglie passeggiano tra gli antichi edifici e da un cortile storico iniziano a risuonare le prime note di un concerto. È il momento del Festival della Medina di Tunisi, uno degli appuntamenti culturali più eleganti e più attesi dell'anno. Nato nel 1983, questo festival è diventato un simbolo delle serate di Ramadan. Il suo obiettivo è valorizzare il patrimonio storico della capitale attraverso la musica, la poesia e le arti dello spettacolo. A differenza dei grandi festival estivi, qui l'atmosfera è più raccolta, quasi intima. Gli spettacoli si svolgono in luoghi ricchi di storia, come antichi palazzi, centri culturali e prestigiose dimore della Medina, creando un dialogo continuo tra arte e architettura. Il programma propone concerti di musica araba classica, musica sufi, musica andalusa, jazz orientale e spettacoli che mettono in luce il patrimonio musicale della Tunisia e del Mediterraneo. Accanto agli artisti tunisini si esibiscono musicisti provenienti da numerosi paesi, dando vita ad un affascinante incontro tra culture. Ma il festival è anche un invito a riscoprire la Medina di Tunisi, dichiarata patrimonio mondiale dell'UNESCO. Passeggiando tra i suoi vicoli si incontrano moschee, madrese, antichi souk, laboratori artigianali e caffè storici, dove il tempo sembra essersi fermato. Durante il Ramadan, questo quartiere storico assume un fascino particolare. Le luci soffuse, il profumo dei dolci tradizionali, il tè alla menta e il continuo via vai di famiglie e visitatori creano un'atmosfera unica, fatta di condivisioni e serenità. Partecipare al Festival della Medina significa vivere la cultura in modo diverso. Non ci sono grandi scenografie né effetti spettacolari. La vera protagonista è l'emozione della musica, che risuona tra mura secolari e accompagna le serate di uno dei periodi più significativi dell'anno. Per chi visita Tunisi durante il mese di Ramadan, questo festival rappresenta un'occasione preziosa per conoscere la città da una prospettiva autentica, fatta di tradizioni, spiritualità e grande ricchezza artistica. È un'esperienza che lascia un ricordo profondo, che permette di comprendere quanto la cultura sia parte integrante della vita quotidiana tunisina. Io, Adel Gazzeh, vi ringrazio per aver condiviso con noi anche questa serata. Nel prossimo appuntamento ci sposteremo sull'isola di Gerba, la perla del Mediterraneo, dove ci attende il suggestivo Festival di Ulisse, ispirato ai viaggi, agli incontri tra civiltà e alle antiche leggende del mare. Arrivederci e continuate a viaggiare con noi alla scoperta dei festival dell'amatissima Tunisia.
0: J'aime la Tunisie.
2: I love Tunisia.
0: Ich liebe RTSI.
1: Me encanta Tunis.
2: Ich liebe mein Tunesien.
3: I love Tunisia.
4: Amo a Tunis.
5: J'aime la Tunisie.
6: Ti amo Tunisia.
8: Un été riche en découvertes et en divertissements sur RTCI.
9: RTCI, c'est vous.

detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

Salve, buon pomeriggio e ben ritrovati sulle onde di Radio Tunisi Canale Internazionale, il programma in lingua italiana è iniziato con questo bellissimo brano di Fiorella Mannoia, che sia benedetta e sarà la nostra benedetta perché oggi andremo ad ascoltare, andremo a divertirci e amare questa grandissima donna che a me personalmente piace molto, ma non sono io soltanto, ce ne sono altri, tantissimi altri italiani chiaramente che per loro la Fiorella Mannoia rappresenta un'icona, se vogliamo, della musica italiana. Vi ricordo che Fiorella Mannoia è nata il 4 aprile del 1954 ed è una cantante e attrice anche italiana e ha iniziato la sua carriera nel 1968, un anno sicuramente molto importante, distinguendosi anche nel panorama musicale italiano per il suo timbro vocale particolare e per l'interpretazione di pezzi di altri artisti, e ha calcato il palco del Festival di Sanremo 6 volte, riuscendo ad aggiudicarsi 2 volte il premio della critica.

e niente più. Ti fa sta buona, ma quando ti fa male, uccile se fa nera addosso stai tu. Si tiene luce aperta rindo scuro,

0: Eccola di nuovo, quindi la Fiorella Mannoia. Abbiamo appena ascoltato Io che amo solo te e l'amore. L'amore chiaramente è una canzone che è stata cantata con il napoletano Gigi D'Alessio, come avete ben capito. Allora, io vorrei anche parlare un po' degli esordi della Fiorella Mannoia, figlia in realtà del cascatore siciliano Luigi Mannoia e di madre marchigiana. Ha iniziato con il fratello Maurizio Stella e la sorella Patrizia la stessa attività del padre, lavorando nel mondo del cinema come stuntwoman, principalmente come controfigura di Monica Vitti addirittura, ma anche di Candice Bergen nel film Il giorno dei lunghi fucili del 1971. In televisione ha sostituito nelle scene a cavallo Lucia Mannucci nello spettacolo musicale Non cantare, spara, che era appunto nel 1968, l'anno dell'esordio, e Loretta Goggi nello sceneggiato La freccia nera, sempre nel 68. Nei primi anni 70 ha rilasciato o recitato piuttosto con ruoli minori in alcuni spaghetti western, per esempio nel 1971 è apparsa in una Colto in mano al diavolo, e nel 73 e il terzo giorno arrivò Il corvo e in sei Botany Kills per una strage. Ha esordito invece nel mondo musicale al Festival Castrocaro, quindi del 1968, cantando Un bimbo sul leone, che è stata incisa in realtà anche da Adriano Celentano, quindi è un po' intrecci molto particolari. E poi chiaramente non ha vinto, ma ha ottenuto un contratto discografico. Questo le ha fatto anche incidere, se vogliamo, nell'arco di 2 anni i primi 45 giri all'epoca. Quindi il 45 giri di esordio della Mannoia è stato Ho saputo che partive Le ciliegie, è una canzone anche molto famosa questa qua, a cui hanno fatto seguire l'anno successivo altri 2 giri, 45 giri, Gente qua, gente là, Occhi negli occhi, Mi piace quel ragazzo, senza però insomma raggiungere la finale, perché aveva partecipato anche all'estate, a un disco per l'estate del 69.
1: Se solo mi guardassi quando ti vedo passare, se solo lo volessi ti potrei raccontare, ti donerei i miei occhi perché tu

0: Eccoci di nuovo sulle onde di Radio Tunisia, canali internazionali. Chiaramente abbiamo appena ascoltato Se solo mi guardassi, appunto, di Fiorella Mannoia, che parla dell'Africa, evidentemente. Vi ricordo che in realtà un duetto, la prima incisione, è stato un fortunato duetto con Pierangelo Bertoli. Il brano era Pescatore. Il brano, poi vi ricordo, è stato inserito nell'album di Bertoli, Certi momenti. Nel 1981, invece, la Fiorella Mannoia ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con Caffè Nero Bollente, anche questa molto molto famosa. Oggi non l'ascolteremo, però vi assicuro che la prossima volta ve la farò ascoltare. Canzone comunque contraddistinta da un testo alquanto audace e provocatorio, scritta all'epoca da Mimmo Cavallo e Rosario De Cola, classificandosi chiaramente un po' lontano nella classifica, undicesimo posto, però stesso tempo in quell'anno aveva partecipato anche al Festival Bar con successo.
1: Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: E andremo ad ascoltare altri bellissimi brani sul senso di responsabilità sociale di Fiorella Mannoia, che si riflette anche nei suoi progetti artistici più recenti. Nel novembre 2024 ha pubblicato l'album Disobbedire, un lavoro intenso e maturo che affronta tematiche di consapevolezza collettiva, diritti civili, memoria e speranza. Il titolo è già una dichiarazione di intenti. Disobbedire per lei significa restare umani, anche quando il mondo spinge nella direzione opposta. Tra i brani più significativi spicca La storia non si deve ripetere, e chiaramente il senso è molto chiaro, che invita a riflettere chiaramente sul passato per non commettere gli stessi errori del presente o nel presente.
1: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

State anche denunciando apertamente quello che ha definito un eccidio di civili inermi su una striscia di terra. Questo già l'aveva detto l'anno scorso, nel maggio del 2024, chiedendosi con amarezza quando è che cominciamo ad agire, parole forti, pronunciati con una kefia al collo, cofia al collo, che riflettono su una lunga militanza artistica e civile. La cantautrice romana non è nuova a prese di posizione su temi sociali e politici, da sempre sensibile alle ingiustizie, ha fatto dell'arte anche uno strumento di coscienza collettiva.

sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

0: faccio!
1: E questo pomeriggio domenicale sarà nel segno non solo della Fiorella Mannoia, ma anche della letteratura, perché andremo ad ascoltare un racconto di Noa Abbes, che è insegnante e soprattutto è attiva nella ricerca in lingua, letteratura e civiltà italiana presso la Facoltà di Lettere, di Arti e delle Umanità. Quindi della Manuba, Noa Abbes si è classificata tra i vincitori del prestigioso, seconda precisamente, del prestigioso concorso letterario Un racconto per il Corriere di Tunisi, che è stato assegnato durante il mese di maggio 2026 in occasione delle celebrazioni per il 70° anniversario dello storico quotidiano in lingua italiana, quindi che viene edito qui in Tunisia. Il titolo del racconto è Non chiamatemi Mischina. Il testo è stato premiato, secondo le motivazioni della giuria, per la sua capacità di coniugare con lucidità e profonda sensibilità l'esperienza dell'entre-deux, il vissuto sospeso tra due sponde, culture e identità diverse. E quindi per questi quasi 8 minuti noi andremo ad ascoltare questo racconto di Noa Abbes, scritto in modo molto bello e soprattutto raccontato, e questo è anche il bello, raccontato da Noa Abbes in modo molto fluido e molto, molto bello.
2: All'aeroporto mi chiedono sempre la stessa cosa. Anche quando il passaporto è chiaro e la risposta dovrebbe esserlo altrettanto. Motivo del viaggio? Dice l'uomo dietro al vetro, senza alzare lo sguardo. Vorrei rispondere, torno a casa, ma non so mai quale delle due rive intendere. Ogni volta che torno in Sicilia, il mare mi viene incontro, prima delle persone. Non mi chiede chi sono, non mi domanda da dove vengo. È lo stesso mare che ho attraversato per anni senza mai sentirmi davvero in viaggio. Per questo, quando qualcuno mi dice sei tornata, resto sempre un istante in silenzio. Sono nata e cresciuta in Italia, lì ho studiato, mi sono diplomata. Ho imparato a chiamare casa un luogo senza doverlo spiegare. Quando sono partita per Tunisi era per studiare, con l'idea semplice che una volta finito sarei rientrata. Non era una fuga, era un passaggio. A Tunisi invece la mia vita ha preso una direzione imprevista. Mi sono sposata e la possibilità del ritorno si è fatta, lentamente meno concreta. Mio marito non voleva andare via e io sono rimasta. Non per mancanza d'amore verso l'Italia, ma per una scelta che non è mai stata completamente mia. Volte restare non è una decisione netta, è qualcosa che accade giorno dopo giorno. Oggi ho due figli, per farli nascere sono tornata in Italia, ogni volta. Non era per la cittadinanza, ma per un bisogno profondo di sicurezza, per quel senso di pace che solo la terra dove sei nata sa darti nel momento più vulnerabile. È con loro che la mia doppia appartenenza diventa gesto quotidiano. A casa parlo sempre arabo, ma l'italiano raffiora continuamente. Dammi, no, non si tocca, vieni qui. Quando conto con loro parto sempre dall'italiano, uno, due, tre. È un automatismo del sangue, prima che della mente. Quando insegno le lettere mi esce naturale l'ABC prima ancora dell'alfabeto arabo. Sul telecomando la mia mano sceglie quasi in automatico i cartoni in italiano, senza pensarci. Questo non passa inosservato. I miei suoceri me lo fanno notare. L'arabo è la lingua del Corano, mi dicono. È la lingua che deve venire prima. Mi ripetono che devo fargli amare la nostra patria, come se il mio legame con l'Italia potesse sminuire le loro radici. Io ascolto e rispetto. Per quella fede e quella terra appartengono anche a me. Ma dentro so che una lingua non cancella l'altra. Ho imparato che l'integrazione vive anche nei silenzi, in quelle emozioni che sfidano la traduzione. Ci sono parole italiane che mi si attaccano addosso, che sento vere fin da dentro, le ossa, ma che se provassi a dirle in arabo perderebbero il loro battito, diventando gusci vuoti. E viceversa, ci sono sentimenti che sanno uscire solo in arabo, espressioni che hanno un senso profondo, che solo quella lingua sa custodire. Se cercassi di spiegarle in italiano, ne perderei il significato e l'anima. Svanirebbe quel calore che solo quel suono preciso sa sprigionare. È come se ogni terra avesse una frequenza che l'altra non può riprodurre. In quel vuoto tra ciò che dico e ciò che sento, ho capito che non devo scegliere. Io sono il ponte che tiene unite le due sponde. Oggi conosco anche il significato di una parola araba che porto dentro come un segreto. El Ghorba non è solo nostalgia, è quel senso di essere altrove, anche mentre sei qui. È l'esilio interiore di chi ha le radici in un terreno e i rami in un altro. In questa mia realtà, la gorba riaffiora nel silenzio, ricordandomi che ogni parte di me è rimasta sull'altra sponda. In questa terra mi sento spesso dire che dovrei capire di più. In Italia invece vedo lo stupore quando scoprono le mie origini. Non sembri, mi dicono, come se il mio corpo, capelli scuri, pelle olivastra, tratti mediterranei, potesse bastare finché la mia storia resta taciuta. Il mio corpo è un passaporto ambiguo, non crea tiro finché resta muto. Quando parlo genera un lieve esitazione. In Sicilia assomiglia a tutti finché non spiego. A Tunisi assomiglia a molti finché non mi muovo fuori da ciò che ci aspetta. Ma è proprio qui, su questa sponda, che ho costruito la mia strada. Questa terra mi ha aperto porte che altrove forse sarebbero rimaste chiuse. Mi ha dato una dignità che oggi rivendico con orgoglio. Non è un legame semplice, è fatto di gratitudine, di fatica, di opportunità colte e di malinconie improvvise. E poi c'è una parola che mi segue: mischina. La sento a Tunisi quando racconto la mia vita qui. Mi guardano con quella pietà di chi sogna di scappare. Con le tue possibilità io non sarei rimasto, mi dicono. Mi vedono perduta in una terra che loro vogliono lasciare. Ma la parola mi insegue anche oltre il mare. In Italia, quando scoprono le mie origini, qualcuno mi guarda come se fossi fuori posto anche lì. Ma la Tunisia è così bella, il mare, il sole. Mischina, che ci fai qui? In Italia non c'è niente per te. Sembro essere sempre nel posto sbagliato per gli altri. Per chi vuole andare via, sono sbagliata a restare. Per chi immagina la Tunisia come altrove esotico, sono sbagliata a tornare. Sono la poverina di due mondi che non sanno parlarsi. L'anomalia statistica di chi ha deciso che casa è dove batte la lingua, non dove batte la convivenza. Ma io non sono mischina, non sono una storia mancata, né una scelta sbagliata, non sono un errore da correggere, né una vita da compartire. Sono il punto in cui due rive si incontrano senza annullarsi. Sono una lingua che ne respira un'altra. Sono una scelta che anche quando non è stata completa è diventata mia. Nelle sere in cui El Ghorba si fa più densa e la casa si placa, cerco conforto nelle pagine del Corriere di Tunisi. Leggere in italiano la vita di questa comunità, tra cronaca locale e scambi tra le due sponde, mi fa sentire meno sola. È una voce che da 70 anni resiste e dà un nome familiare a questa mia realtà italo-tunisina. È la prova tangibile che questa mia lingua di confine ha una storia collettiva che mi contiene. Il Mediterraneo per me non è un confine, ma una superficie riflettente. In entrambe le terre riconosco gesti e silenzi che si appartengono. Non c'è una frattura netta, solo una linea mobile che gli altri cercano di fissare. Quando torno in Sicilia, il mare non mi chiede spiegazioni. Quando rientro a Tunisi, riprendo la mia vita senza sentirmi ospite. Ho smesso di giustificarmi, ho smesso di tradurre me stessa per essere più comprensibile. Lascio che le lingue convivano, che le rive si guardino senza per forza scegliersi. Io faccio lo stesso, resto, vado, ritorno, intera.
1: Ecco, siamo agli sgoccioli della nostra programmazione domenicale e concluderemo con i tormentoni hit parade, come si piace adesso parlare, insomma, a dirlo in inglese. Quindi, i tormentoni ed estivi del 2026. Un abbraccio a tutti voi che ci state ascoltando ovunque siate. Ciao a tutti, alla prossima.
0: Hello.

Radio Tunisi Canale Internazionale, la più bella delle radio. Radio Tunisi Canale Internazionale, programma in lingua italiana.

0: attori كمال كاتب e نبيل عبيد. Ingegneria del suono لأسعد الدريدي. Scrittore كمال كاتب.
1: Rivelatevi, raccontate i vostri segreti. Psicodramma.
0: Realizzazione Imen Yahyawi.
1: Psicodramma. Il sipario si alza.
2: Non ti lascerò mai, orsacchiotto mio. Non ti lascerò mai. Abbiamo vissuto insieme e saremo sempre insieme. Non ti lascerò mai, mai.
3: Oggi parleremo di un argomento spinoso e complesso, su cui ci sono moltissimi pareri diversi, perché la condizione di cui parleremo unisce amore, abitudine e disturbo. Oggi parleremo del feticismo. Alessandro, ci hai messo un po' ad arrivare, come mai?
4: Scusami tesoro, c'era un traffico pazzesco. Prima, seconda. La mano non si è tolta della leva del cambio.
3: Non fa nulla, dai, siediti. Ti voglio mostrare qualcosa. Guarda cosa ho comprato, guarda un po'. È il vestito per il fidanzamento che abbiamo scelto insieme, tesoro. Che ne pensi? È stupendo, no?
4: Stupendo è dire poco, è pazzesco. Ti starà d'incanto, amore.
3: Ma Alessandro, come mai da quando sei arrivato stringi quel pelucche tra le mani? Mio nipote piccolo ne ha uno identico. Ma dai, lo accarezzi e lo baci pure, non ci credo.
4: Sì, sarà... questo è Bibo, il mio orsacchiotto. Ce l'ho da quando ero piccolo. Non me ne separo mai. E lui non si separa mai da me.
3: Non mi dirai che lo farai dormire nel letto con noi? Mamma mia, no, Alessandro.
4: È proprio così. Come se fossi già lì.
3: Ma quindi il signor Bubu vivrà con noi? Dormirà con noi? Anche in luna di miele? No, Dio.
4: Sara, si chiama Bibo. Ti ho detto che si chiama Bibo. E sì, senza alcun dubbio, vivrà con noi.
3: Dai, fammelo vedere. Guarda un po'. E il pelo è tutto consumato così? I bottini al posto degli occhi?
4: Adesso basta, Sara. Che discorsi sono questi? Lascialo stare. E poi ridammi Bibo. E non toccarlo mai più, chiaro? Ti ho avvertita,
3: Alessandro, ma come mai da quando sei arrivato stringi quel peluche tra le mani? Mio nipote piccolo ne ha uno identico. Ma dai, lo accarezzi e lo baci pure.
4: No, Sara, no. Questo è Bibo, il mio orsacchiotto. Ce l'ho da quando ero piccolo. Non me ne separo mai. E lui non si separa mai da me.
3: Non mi dirai che lo farai dormire nel letto con noi? Mamma mia, no, scherzi.
4: Eh sì, proprio così. Come se fossi tu già lì.

0: Quindi il signor Bubu, se ho capito bene, vivrà con noi, dormirà con noi, anche luna di miele, oddio!
1: Bibo, Sara, Bibo! Ti ho detto che si chiama Bibo! Eh sì, senza alcun dubbio vivrà con noi!
0: Sì, Bibo, dai, fammilo vedere, ma guarda! Hai il pelo tutto consumato così e i bottini al posto degli occhi. Bibo,
1: adesso basta. Adesso basta, Sara. Che discorsi sono questi? Lascialo stare. Ridammi Bibo. Dai, ridammi Bibo. E non toccarlo mai più. Chiaro? Ti ho avvertita. Ti ho avvertita, Sara.
0: Alessandro. Alessandro. No, non ci posso credere. Ma sei attaccato a un peluche così a questo livello? Ci tieni più che a me? No, dai. No, non ci posso credere. Così inizia a farmi paura.

0: Vous êtes sur RTCI, les nouvelles en bref.
1: Sur les ondes de RTCI, le flash de l'actualité. Bonsoir. La vague de chaleur a entraîné 630 consultations et prises en charge médicales en Tunisie entre le 1er juillet et le 29 août, selon le ministère de la Santé. Le ministère assure qu'aucune perturbation des services de santé n'a été enregistrée et que les structures régionales restent mobilisées. L'automne s'annonce plus chaud que la normale en Tunisie. Selon l'Institut national de la météorologie, les températures devraient rester au-dessus des moyennes saisonnières entre septembre et novembre. Côté pluie, l'INM prévoit également des précipitations légèrement supérieures au normal, avec des cumuls qui resteront toutefois très variables selon les régions. Et pour ce soir, les orages font leur retour. Des pluies parfois fortes toucheront le nord-est et le centre avant de gagner progressivement les régions de l'est. Les gouvernorats de Saliena, du Kef et de Kasserine seront les plus exposés, avec localement de fortes précipitations, des chutes de grêle et des rafales de vent dépassant 70 km/h. Dans le monde, le bilan des violentes inondations qui a frappé le nord du Népal continue de s'alourdir, selon l'autorité népalaise de gestion des situations d'urgence. 730 personnes ont désormais perdu la vie, un bilan encore provisoire, alors que 2498 personnes restent portées disparues. Sport, les Tunisiennes poursuivent leur sans faute. La sélection féminine de handball s'est qualifiée pour la finale des Jeux méditerranéens. Après sa victoire face à l'Algérie, menée à la pause, les Tunisiennes ont renversé la rencontre en seconde période pour signer une cinquième victoire consécutive et terminer en tête du premier tour. La finale est prévue mardi face au deuxième du classement. Et voilà la fin de ce flash. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 19h.
0: C'est reparti.
2: C'est reparti.
3: J'aime la Tunisie.
4: I love Tunisia.
5: Ich liebe RTCI.
6: Me encanta Tunis.
7: Ich liebe mein Tunesien.
8: I love Tunisia.
9: Amo a Tunis.
10: J'aime la Tunisie.
11: Ti amo Tunisia.
12: Benvenuti ad un nuovo appuntamento dedicato ai grandi festival della Tunisia. Dopo aver percorso il paese da nord a sud, questa volta il nostro viaggio ci conduce nel cuore della capitale, tra vicoli antichi, palazzi storici e cortili illuminati da lanterne. Scopriremo un festival unico nel suo genere, che ogni anno accompagna le serate del mese di Ramadan. Benvenuti nella Medina di Tunisi. Quando il sole tramonta e il digiuno si conclude, la Medina di Tunisi cambia volto, le sue stradine si riempiono di vita. Le famiglie passeggiano tra gli antichi edifici e da un cortile storico iniziano a risuonare le prime note di un concerto. È il momento del Festival della Medina di Tunisi, uno degli appuntamenti culturali più eleganti e più attesi dell'anno. Nato nel 1983, questo festival è diventato un simbolo delle serate di Ramadan. Il suo obiettivo è valorizzare il patrimonio storico della capitale attraverso la musica, la poesia e le arti dello spettacolo. A differenza dei grandi festival estivi, qui l'atmosfera è più raccolta, quasi intima. Gli spettacoli si svolgono in luoghi ricchi di storia, come antichi palazzi, centri culturali e prestigiose dimore della Medina, creando un dialogo continuo tra arte e architettura. Il programma propone concerti di musica araba classica, musica sufi, musica andalusa, jazz orientale e spettacoli che mettono in luce il patrimonio musicale della Tunisia e del Mediterraneo. Accanto agli artisti tunisini si esibiscono musicisti provenienti da numerosi paesi, dando vita ad un affascinante incontro tra culture. Ma il festival è anche un invito a riscoprire la Medina di Tunisi, dichiarata patrimonio mondiale dell'UNESCO, passeggiando tra i suoi vicoli, si incontrano moschee, madrese, antichi souk, laboratori artigianali e caffè storici, dove il tempo sembra essersi fermato. Durante il Ramadan, questo quartiere storico assume un fascino particolare. Le luci soffuse, il profumo dei dolci tradizionali, il tè alla menta e il continuo via vai di famiglie e visitatori creano un'atmosfera unica, fatta di condivisioni e serenità. Partecipare al Festival della Medina significa vivere la cultura in modo diverso. Non ci sono grandi scenografie né effetti spettacolari. La vera protagonista è l'emozione della musica, che risuona tra mura secolari e accompagna le serate di uno dei periodi più

0: Prossimo appuntamento ci sposteremo sull'isola di Gerba, la perla del Mediterraneo, dove ci attende il suggestivo Festival di Ulisse, ispirato ai viaggi, agli incontri tra civiltà e alle antiche leggende del mare. Arrivederci e continuate a viaggiare con noi alla scoperta dei festival dell'amatissima Tunisia.
1: J'aime la Tunisie.
2: I love Tunisia.
3: Ich liebe RTCI.
4: Me encanta Tunis.
5: Ich liebe mein Tunesien.
6: I love Tunisia.
7: Amo a Tunis.
8: J'aime la Tunisie.
9: Ti amo, Tunisia.